0: Hello, it's the way it is. Say
1: you will, say you won't. Make up your mind tonight.
2: Es una nueva temporada de clásicos. Ya pudiste elegir el tuyo. Redes, Facebook, Vinilo FM, 103.5 Necochea, Instagram, Vinilo, 103.5, Vinilo FM, 103.5.
3: Scusi, è sua la macchina per tirare fuori il contrafile e fare accesi la capota? La macchina, la bella aperta, lo scotolo, con la gomme rossa?
4: Ma va?
3: È sua?
4: Ma va?
3: Allora gliela riporto.
5: Cicchetti tu pu, pa, scu, a.
3: Se non spostare la macchina,